0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella,

0: tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella, per Italian People.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella.

0: con Corpi Celesti su Radio Bella Monella. Oggi, come una sorta di grandissimo karaoke, vi stiamo chiedendo in realtà i titoli delle canzoni o della canzone che sapete a memoria da principio a fine, con tutte le parole.
1: Sta diventando molto pericoloso, sì, posso dire, sì.
0: Gli anni degli 883.
1: Che sta per arrivare, peraltro, è in playlist.
0: È vero.
1: È la prossima canzone, poi.
0: Lui ce la canta anche, non
1: sentiamo.
0: Serviva tutta, eh.
2: Ciao belli, è il Teo Candelù. Su di noi,
1: sì,
2: nemmeno una nuvola, su di noi, l'amore è una favola, su di noi, se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va.
1: Senti quanto entusiasmo.
2: Noi due respirando lo stesso momento per fare l'amore qua e là. Vai belli!
1: Bravo. Ragazzi, c'è anche la canzone che va, se in mezzo ne volete chiedere una al vostro momento.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: ma tu dall'inizio alla fine tutte le parole?
1: Sì, mi sa di sì.
0: Sì.
1: L'ho ascoltata talmente tanto quest'estate che alla fine sei quella roba che non è che la impari perché vuoi, ma la impari perché l'hai sentita così tante volte. Mi sa che quella lì ce l'ho.
0: A volte ti capita anche di non sopportare una canzone, la risenti dopo anni e ti accorgi di conoscerla
1: che la sa
0: a memoria.
1: Certo.
0: Quella è una cosa inquietante perché dice: la detestavo, scusa, come faccio a sapere a memoria tutte
1: perché
0: le
1: parole?
0: Perché
1: l'hai sentita mille volte, se poi lavori radio sei fregato perché mica tutte te le scegli tu. Cioè, ora ragazzi, siamo sinceri, se dovessimo fare io e lei la programmazione, magari non sarebbe proprio paro paro quella che va in onda, no? Perché alcune se alcune ti piacciono, alcune magari un pochino meno, ma te le ascolti, le riascolti, le riascolti, le riascolti e alla fine
0: le conosciamo tutte.
1: A memoria, sentiamo lui.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao Bella e Monella, ponetemi la canzone che fa... Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sono il gran diffidente mentre fingo simpatia. Come un terremoto in un deserto che...
0: C'è pathos.
1: È bravo,
3: e crolla tutto ed io son morto e nessuno se n'è accorto. Lo sanno tutti che in caso di pericolo si salva solo chi sa volare bene. Grazie.

0: vedi, altre canzoni che sappiamo tutte ultimo, perché sì, scandisce bene le parole, quindi tu te le impari.
1: E se uno si mangia le parole è un pochino più complicato. Allora, canzoni che conoscete a memoria dalla prima all'ultima lettera al 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
4: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
13: E per il gas?
12: Ottima.
13: Internet?
12: Ottima.
13: Mobile?
12: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero!
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: La buona carne non parte da uno scaffale.
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
18: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
19: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
18: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
19: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
18: Cosa?
20: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
21: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
20: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
22: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
0: All You Can Eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
1: Il buongiorno si vede dal mattino.
2: Buongiorno Unca!
23: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
24: Non potete perdervelo!
25: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
26: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
27: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
28: Bella e Monella, tutta da cantare.
29: Non perdete tempo, per favore.
30: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
31: Antonello Cerri suona
32: Italiamo.
33: Italiamo.
34: Italiamo.
35: Italiamo.
36: La grande festa italiana.
37: Vogliamo cominciare?

0: Gino Cerri, ma che mix, ragazzi. Cristiano vedi? Malgioglio, Barbara D'Urso.
1: Dolce Amaro la sappiamo abbastanza. Born to be a Bram, una di quelle che io so parola per parola, ma pure Cicale non scherza.
0: Belle, belle tutte.
1: Bravo, bravo, Ciccio Bello, bravo.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Stiamo parlando proprio di questo, delle canzoni che sapete a memoria da principio a fine. Senti qua.
3: Ciao Rodi Bellonella. Allora, quella carezza della sera mi riporta indietro di tanti anni e rimane la mia canzone preferita. Un bacione, buona giornata ad Alessandra.
1: Senti che raffreddore che si è presa lei con la pioggia.
0: Brutto questo. Ultimo, la stella più fragile dell'universo. Me l'ha dedicato un mio carissimo amico per il mio compleanno e probabilmente
1: l'è rimasta, nel cuore. Allora, quella canzone che sapete veramente parola per parola, anche se magari non è la vostra canzone preferita, però parte, voi la sapete, qual è?
4: 393 73 66 170 è il numero.

0: Natale, un'altra di quelle canzoni che sanno quasi tutti a memoria. Sì, sì, sì. Tante le canzoni che stanno arrivando, tipo bellissimissima di Alfa, c'è chi ci scrive. Stefania, eccola qui.
1: Ciao belle monelle.
0: Ciao.
1: Beh, sicuramente Mi piaci e anche La vasca di Alex Britti.
0: Sì.
1: Tra le altre. Ciao.
0: Poi sapevo anche la traduzione parola per parola di Save a Prayer dei Duran Duran.
2: Ah, questa anche Matteo Monti la sa benissimo, capito? Perché lui è grande fan. Lui ha tatuato perfino il logo dei Duran Duran.
0: Davvero?
2: Sul braccio, sì.
0: Non ho mai notato.
2: Sì, sì, ce l'ha, proprio super visibile. E tra l'altro lui ha tutti i vinili a casa dei Duran Duran e spesso si è incontrato con i vari componenti dei Duran Duran che gliel'hanno anche autografati. Ormai ha un rapporto, insomma, abbastanza personale, sì,
0: sì,
2: con alcuni dei cantanti, dei musicisti di Duran Duran, quindi salutiamo anche il nostro Matteo Monti.
0: Parliamo di canzoni che conoscete a memoria, le parole non vi sfuggono perché ce le avete lì stampate in testa al 393 7366 170.
3: Salvati questo numero 393

0: No. Sì, esattamente. Sentiamo lui, buongiorno.
1: Ciao ragazze. La canzone che so a memoria, che infatti quando la sento alla radio la canto sempre, è Diventerai una star
2: dei Filley. Sì.
1: Non so perché, ma mi è rimasta impressa.
0: Sì.
1: Sai perché quegli anni là andavo alle medie, o forse alle superiori, no, alle medie, e quindi l'ascoltavo sempre, e infatti quando parte la so tutta. Avevo anche il ciuffo
2: come loro,
1: cantante,
2: certo,
1: però adesso niente, mi è rimasta solo in memoria la canzone perché il ciuffo l'ho
2: è
1: perso
2: dato.
1: Perché sono pelato. Ciao ragazzi, Sebastiano.
2: Ciao Sebastiano, ciao anche a tutti quanti gli altri ragazzi. Eli, domani ci sei?
0: Come se no, domani sì, è sabato, con aperitivo all'italiana ci sono sempre.
2: Ok, baci.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Gli anni.
3: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Domani sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel villaggio dello sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Domani sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
8: Ora le 10 in punto.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI GO.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno. Da ieri mattina i vigili del fuoco in tutto il Veneto hanno effettuato oltre 100 interventi per allagamenti e alberi abbattuti, in particolare nelle province di Venezia, Verona e Rovigo. Le zone più colpite sono Castelmassa, Vicenza e Creazzo e l'area tra Porto Gruaro e San Michele al Tagliamento. Nel Bellunese l'ondata di maltempo ha provocato numerose criticità nel pomeriggio.
13: A Treviso torna alla zona rossa a partire dal 20 settembre. Il provvedimento tornerà attivo nelle stesse aree già individuate dalla prefettura di Treviso per rafforzare le misure di sicurezza. Resterà in vigore per 120 giorni fino al 18 gennaio. La decisione è stata annunciata al termine del vertice sulla sicurezza svoltosi in prefettura.
12: Una ventina di detenute del carcere femminile della Giudecca hanno sfilato ieri pomeriggio con gli abiti realizzati nella sartoria del carcere. Il progetto si chiama Bancolotto numero 10. È promosso dalla cooperativa sociale Il Cerchio e dal 1999 offre alle donne recluse formazione e opportunità professionali.
14: La cultura.
12: Martedì prossimo prenderà il via a Padova, nella sala del Romanino del Museo Eremitani, il ciclo di incontri La terapia delle muse, leggere Giotto, col filologo classico Giuliano Pisani.
13: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Bella e Monella, tutta

0: 10 di settembre, un bel weekend che comincia con il sole che splende perlomeno su Castelfranco Veneto, ma speriamo anche sopra le vostre testoline. Un'oretta da passare insieme, giocheremo con il vero o falso tra poco. Abbiamo anche la canzone che fa, quindi se volete chiedere una canzone, fare una dedica o un saluto, questo è il vostro momento. Mandate un messaggio vocale via WhatsApp o via Telegram al 393-7366-170 in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare e noi ve la facciamo sentire.
1: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

con velo sugli occhi su Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi, anche stamattina stiamo insieme e parliamo degli orari nuovi, no? È cambiato un po' tutto, la temperatura, ti alzi la mattina magari un po' prima perché sono ricominciate le scuole, quindi stiamo tutti quanti entrando in un mood di orario, traffico, eccetera, eccetera, no? Diverso, che poi è quello che da qua ci porterà di solito fino a giugno, perlomeno, o più o meno, insomma, per la maggioranza di quelli che hanno famiglia e questo tipo di impegni. Ma tutti si stanno già chiedendo, aspetta che poi arriva quel weekend che cambia l'ora e non capisco quando è, quando non è. Allora ragazzi, tranquilli, perché è alla fine di ottobre, per essere precisi domenica 25 ottobre, cioè la notte tra il sabato e

0: Che ne pensate? Tocca a voi a cantare al 393 7366 170. Aspetto i vostri messaggi vocali, mi raccomando non troppo lunghi, chiedendo ovviamente la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: erano Gabri Ponte e Jovanotti, la loro collaborazione DNA. Sono arrivati un sacco di vocali oggi, tutti belli pimpanti, al 393-7366-170 per la canzone che fa, ma solo uno è stato scelto per la giornata di oggi. Sappiate che avete tempo praticamente ogni ora e mezza, quindi per questa mezz'oretta sentiamo una canzone che descrive proprio il giorno che viviamo oggi.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Belle Monella, mi piacerebbe ascoltare la canzone che fa. Ed è venerdì, non mi rompete i coglioni, mia bella sposa, qualunque cosa.

0: gioco, lo dice anche Madame con Mamma non mamma, è solo un gioco, il gioco della parola misteriosa, ma vi può portare a casa direttamente con il nostro postino la t-shirt di Bella Monella. Salvatevi il numero 393 7366 170. Bella e Monella, tutta da
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Gli anni.
4: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Domani sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Domani sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
10: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
13: Ma
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
15: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto, o almeno ci provo.

0: degli anni su Bella e Monella.
1: La pillola degli anni, abbiamo ascoltato Adriano Celentano con Per Averti, Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci, poi c'erano anche Mr. Rain e Clara con Un milione di notti. Ragazzuoli, è il momento, si gioca
0: Bella e Monella, ed ora su Bella e Monella si gioca con...
1: È tutto molto semplice, vi do 5 parole, voi dovete trovare la sesta che sta bene appunto con queste 5. Dovete scoprire qual è la parola misteriosa di oggi. Il numero è sempre lo stesso, 393-7366-170. Messaggio scritto, messaggio vocale, dipende come andate meglio. Mi raccomando, firmatevi sempre, diteci anche di dove siete. Le parole di oggi sono... Scoprire, presto, scusa, meglio, domani. Le ripeto: scoprire, presto, scusa, meglio e domani. Vediamo un po' chi si porta a casa la t-shirt di Radio Bella e Monella. Scrivete subito al
0: 393 73 66 170.

0: quando nevica, beh, speriamo non prestissimo, cioè ho capito che è rinfrescato, però non esageriamo. Stiamo giocando al gioco della parola misteriosa, c'è in palio una bella t-shirt di Bella e Monella e le parole sono scoprire, presto, scusa, meglio e domani. Avete giocato in tanti come tutti i giorni, leggiamo un po' di risposte e le sentiamo anche. Buon pomeriggio, Givi.
1: Buongiorno, la parola misteriosa è ancora.
0: Ancora, non è ancora. Salutiamo Miriam che dice sorpresa. No, non è sorpresa, c'è anche Lorena che gioca con tardi, qualcun altro che gioca con giustificazione. Tanti hanno scritto ancora, parecchi.
2: Ciao, sono Mirka da Treviso.
0: Ciao Mirka.
2: Per caso la parola è chiedere?
0: No, non è neanche chiedere. Salutiamo Silvia che dice ciao, la parola potrebbe essere altrimenti no. C'è Marco da Mallo, salutiamo chi gioca da Mallo, che dicono anticipo, e vorrei salutare chi mi ha fatto ridere, Luca, sempre Luca, di chi ha detto caparosso l'altra volta, ha detto cosa, ha detto sparasine. Io mi rabalto con queste robe, sarà che mi piacciono un sacco i nomi in dialetto e quindi me la rido. Ciao, la parola potrebbe essere andare. Manuel, no. Linda ci prova con trovare, no. La parola potrebbe essere oggi, no. Anche Kevin dice ancora, prova ancora a scoprire, ancora presto, ancora scusa, ancora meglio, c'è ancora domani il film, no, non è ancora. Monica ci prova con passo, ragazzuoli ve le ripeto, non è difficile oggi, scoprire presto, scusa, meglio domani. Allora, visto che l'abbiamo cantata, ne abbiamo parlato con Damiano, è arrivata Non mi innamorerò.

0: Morella, tutta da cantare. Allora, se si potesse premiare la dolcezza, darei il premio a lui.
1: Ciao Radio Belle Monella.
0: Ciao amore.
1: Secondo me,
0: dimmi.
1: Ciao, sono Stefano da Porcino.
0: Ciao,
1: secondo
0: Stefano.
1: Me la parola misteriosa è o arrivo o fermata. Ciao.
0: O arrivo o fermata. Tesoro, no, non è nessuna di queste due. Ti darei la maglietta solo perché mi hai mandato questo audio dolcissimo e ti spupazzerei tutto, anche se secondo me dalla voce sei un po' grandino, quindi magari i bacini proprio non ti piacciono. Ti saluto, saluto penso la mamma che ha fatto mandare questo vocale, che si chiama Cristina. Buongiorno da Francesca. Oggi la parola potrebbe essere prima? No. C'è Linda da Treviso. Potrebbe essere tutto? No. C'è qualcuno che dice tardi? No. Momento? No. Ragazzi, non è difficile, ce la potete fare, dai, su, scoprire presto, scusa, meglio e domani. 393 7366 170. Vediamo chi ci prova al photo finish per portarsi a casa la t-shirt di Belle Monella.

0: ce l'ha fatta Camilla, perché la parola di oggi era giorno. Era proprio giorno. Ti porti a casa la t-shirt di Bella Monella. Sei stata velocissima, brava. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Eli, ma che facciamo stamattina?
8: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
7: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
9: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Radio Bella e Monella. Lasciami stare, sono white girl wasted.
12: Stasera la tua lei diventa la mia baby. Radio Bella e Monella.
13: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Ora,
0: le 13.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buongiorno. L'Ostrica veneta è stata protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia in un incontro che ha portato al Lido una delle più interessanti esperienze di diversificazione del sistema ittico regionale. Tra gli ospiti che hanno parlato di Ostrica veneta anche la chef Chiara Pavan.
17: Intanto sono un prodotto che raccontano molto bene il nostro territorio, che è vario. Infatti dipende da dove vengono prodotte, hanno un sapore completamente diverso l'una dall'altra, quindi da Caorle al Delta del Po a Chioggia, sono tutte completamente diverse, più salate, più iodate, più dolci, quindi raccontano il nostro territorio. E poi sono anche un prodotto particolarmente sostenibile, perché gli allevamenti appunto non hanno un impatto forte sul nostro ambiente, in quanto sono le ostriche degli animali filtratori, non hanno bisogno di mangimi e occupano uno spazio non esteso come allevamento, insomma.
18: La diocesi di Padova produrrà vino sui Colli Euganei e per questo ha chiamato il numero uno degli enologi italiani, Riccardo Cotarella, da 13 anni presidente di Assoenologi, che offrirà gratuitamente la propria esperienza a Villa Maggioni. La tenuta acquistata nel 2023 e ristrutturata dall'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero. Le prime 25-30.000 bottiglie arriveranno sul mercato nella primavera del 2027 in occasione del Vinitaly a Verona.
19: E questo flash termina qui, a risentirci alle 14 con la pagina degli spettacoli. Buon pomeriggio!

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: 199 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi. Come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
9: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
10: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
9: Difficoltà?
10: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
9: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso.
11: Bella e Monella, tutta.

0: d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, ben arrivato.
1: Salve, salve.
0: Ciao,
1: salve. Buongiorno.
0: È venerdì,
1: hanno vinto?
0: No, non hanno vinto.
1: Non hanno vinto niente.
0: Sì, ha vinto. Camilla, è stata bravissima.
1: Brava
0: Camilla. La parola di oggi era giorno.
1: Giorno,
0: come stai?
1: Posso andare a vedere i collegamenti?
0: Sono già andate le parole. Basta.
1: Va bene, allora.
0: Ma ascoltami qua.
1: Sì.
0: Che dici? Come stanno andando le partite qua di Champions?
1: Il Como ha fatto la sua prima vittoria in Champions League.
0: Chi ha segnato? 4-1.
1: Ha segnato Diao, ha segnato Perrone, ha segnato un po' di gente.
0: Sono contenta.
1: Duvicas, bella partita.
0: Nico Paz,
1: due assist.
0: Bravo.
1: Nico Paz. Va bene, ragazzi, è venerdì. Abbiamo cantato, abbiamo giocato e come sempre tra poco chiacchieriamo insieme al 393-7366-170.
0: Noi andiamo a qualche anno fa con Rocco Ante, Elettra Lamborghini. Questa è Caramello su Belle Monella.

0: nella gang Egue Pequeño Cookie Soul Celine con Loquito, brano di quanto tempo fa? L'anno scorso, mi ricordo,
1: quest'anno
0: inizio di quest'anno.
1: Esatto, esattamente. Quest'anno. Allora,
0: che si dice?
1: Che si dice?
0: In città.
1: Che si dice in città? Lo sai che è uscito il nuovo singolo di Geolia Achille Lauro?
0: Bello. L'ho sentito qualche giorno fa.
1: Ma è uscito stanotte.
0: È uscito stanotte. Però l'ho sentito qualche notte.
1: Non l'hai sentito. È falso. Damiano quando dice così, nuove uscite, non le ascolta mai. Però sappi che abbiamo avuto in palinsesto Non mi innamorerò.
0: Ho visto, mi sta piacendo. Sono con te, ce la vieni le tue ore?
1: Sì.
0: L'hai cantata?
1: Certo.
0: Gli ascoltatori hanno offeso?
1: No, assolutamente. Carini. Però questo conferma, insomma, che è arrivata anche da noi. Quindi sì, il direttore l'ha inserita.
0: Bravo direttore.
1: Mi sono guardata un sacco di video su di loro in questi giorni, visto che ne abbiamo parlato. Sono tanto carini questi ragazzini.
0: Sì, piccolini.
1: Infatti, chissà cosa ne pensa Levante di questo pezzo. Lei è molto più classica.
0: Penso belle cose.
1: Dici, va bene. Andiamo a sentirci un pezzo del 2013 che si chiama Alfonso. Tanti auguri, ma non ti conosco.

0: agonia da rientro che può trasformarsi in alcuni casi in ansia. Proprio per affrontare questa situazione, un istituto superiore ha dato una guida per genitori, studenti ed insegnanti, quindi tutti quanti dentro a questo, in questa guida, per non favorire il back to school blues, che è questa fase di adattamento che è possibile superare con alcune strategie mirate. Poi ognuno ha i suoi metodi, quindi anzi condividiamo anche con voi questo messaggio, se avete piacere lo sapete, 393 7366 170. Come si può manifestare questo problema? Allora, nei bambini più piccoli scatta la difficoltà magari di separarsi dalle figure di riferimento, no? Quindi come io che piangevo alle elementari perché non vedevo la mamma, il papà, ero lì da solo con dei bambini che non conoscevo, come si può fare? Mentre man mano che si va avanti, poi no, le performance diventano più grandi, cambiano anche ovviamente con l'aumentare dell'età, no? Quando sei più grande sei più tranquillo, vedi i tuoi amici, vedi il tuo migliore amico e tutto passa. Quando sei più piccoli ci sono delle problematiche che tra poco capiamo come affrontare, così da poter consigliare anche voi ai vostri piccini, no? Ai vostri bambini: amore, domani fai così quando non mi vedi, e il bambino si adatta. Tra poco lo scopriamo. Intanto Shiva, Tony Boy, brano del 2024, quindi di 2 anni fa. Questa è Polvere.
1: Radio Bella e Monella.

Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: andando molto forte sui social. Noi stiamo parlando di ritorno a scuola, tante volte anche un po' traumatico per i più piccoli. Cosa può succedere? Avete presente, no? Il mal di pancia, non si mangia, ci sono anche dei sintomi, no? Fisici, la nausea, la stanchezza, dei disturbi del sonno, tutte cose che possono comportare che magari il ragazzo ha avuto un piccolo disagio nei primi giorni di scuola. Cosa si può fare? Dicono una respirazione lenta può aiutare, ovviamente, però vaglielo a spiegare al bambino: amore, inizia a respirare in maniera non è così facile, ovviamente. Poi bisogna pianificare soprattutto delle attività, o magari pianificare già prima dell'arrivo ai primi giorni di scuola. Magari lo si lascia subito con l'amichetto, si cerca subito di includerlo dentro una specie di gruppo, perché poi sono quelle, no, le cose che fanno male e che possono causare dei problemi. Perché poi quando si è bambini tante volte si è cattivelli, si dicono le cose in maniera diretta, non ci si pensa due volte, e poi ovviamente possono esserci delle problematiche. Però anche noi genitori, io non sono genitore, però mi metto dalla parte, bisogna stare tranquilli, non bisogna vivere con l'agitazione, perché sennò poi quell'agitazione, a quanto pare nello studio, può essere trasmessa anche ai bambini. Quindi ai primi giorni di scuola keep calm, mettiamola in questo modo.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Euro fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Unieuro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
4: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
3: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
4: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
3: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
2: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Il treno alta velocità.
10: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale. Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Gli anni.
7: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Domani sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Domani sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
12: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
15: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
16: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
17: Dovevo pensarci prima.
18: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
19: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Non perdete tempo, per favore.
22: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
7: Antonello Cerri suona Italiano.

0: pillola, come sempre, del nostro Antonello Cerri, che salutiamo. Alex Britti c'era anche lui con Solo una volta. Abbiamo anche ascoltato il Litfiba con Proibito. E poi Renzo Arbore con Sì, la vita è tutto un quiz. Grazie al nostro Antonello Cerri, grazie a Italiamo.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si parla di questo ritorno a scuola di qualche giorno fa per tanti, che poi cambia, è cambiato da provincia a provincia in base anche ai giorni, no? Effettivi di scuola che bisogna fare per poi garantire dei giorni minimi di lezione, no? Per le famose ferie che si fanno durante l'anno scolastico. Comunque, c'è una mamma di un bambino che si chiama Andrea e dice: finalmente è tornato a scuola, unico problema, abbiamo scoperto che mancavano 3 libri. Che bello andare a comprare i libri nuovi, un po' meno per i costi, perché ogni anno tutti si lamentano che costano sempre di più, però dai, magari si trova qualcosa anche di seconda mano. Poi è bellissimo il messaggio di Giulia, che ha 16 anni, quindi una di quelle che è tornate nel mondo della scuola, e dice: beh, il cervello è ancora in vacanza, però è stato bello rivedere tutte le mie amiche. Un po' meno rivedere una delle non mie amiche, però è un'altra storia. Ma sì, dai, non fate i gruppetti, siete amici con tutti. E magari tante volte, quando si è un pochino più piccoli, ci sono delle incomprensioni che sono davvero tante volte quasi stupide, no, mi viene da dire, per magari cavolate che non stanno né in cielo né in terra, magari gente non si parla per settimane, mesi, chissà, magari anche per più tempo. Va bene, 393-7366-170 il numero per interagire con noi. Qui su Bella e Monella arriva anche Fulminacci con Maledetto Me.
1: Radio Bella e Monella.

0: Era il 1995, Daniele Silvestri, Le cose in comune, qui su Radio Bella e Monella. Allora, si parlava di questa guida, no? Questa strategia per genitori, bimbi, quindi persone che vanno a scuola, persone che fanno gli insegnanti, guida generale. Per quanto riguarda i genitori, dicono che molti bambini vivono appunto con timore, l'abbiamo detto, il rientro a scuola, ma tante volte bisogna ascoltare, quindi le preoccupazioni che può avere il ragazzo, il bambino, senza minimizzarle. Perché tante volte è vero, lo si fa, no? Ma vabbè, amore, ma dai, ma cosa vuoi che succeda? È normale. È subito come se questo problema non esiste. Che poi sono modi di agire diversi. Potrebbe magari funzionare anche questo. Però secondo questa guida la cosa non va bene, perché poi il bambino non si sente accolto, no? Pensa che le emozioni che ha vissuto lui non vengono accolte dal genitore. Quindi cosa fa? Si chiude a riccio, magari poi inizia a non parlare più di quello che succede a scuola, e poi è tutto ancora più difficile. Noi questo non lo vogliamo. X. Intanto però, next.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella, dimmi dai rivolti pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: entro ad ogni brivido. Qui su Bella e Monella, ormai allo scadere anche della nostra ora delle 15, che diventerà 16 e poi 17. Si parla di scuola, questa guida per insegnanti, genitori, ovviamente anche alunni. Soffermiamoci infine anche sugli insegnanti, anche se lo sappiamo non è facile, sicuramente ognuno poi ha i propri metodi, però ovviamente la strategia qua, questo manuale dice di non essere cattivi, di non urlare, soprattutto quando la fascia d'età ovviamente è più piccola, perché lo so, è difficile gestire 15, 20, 25 bambini, ma ovviamente urlare potrebbe causare delle problematiche nel bambino, che magari si vede sgridato con toni abbastanza alti, potrebbe insomma subire delle situazioni non piacevoli, che poi possono essere magari riportate in una certa maniera anche a casa. Non si sa mai il bambino poi a casa cosa vive 24 ore al giorno nella normalità, quindi bisogna stare attenti, quindi keep calm in generale. Quando si torna a scuola stiamo tutti più tranquilli, genitori senza stress, bambini fate i bravi e insegnanti ovviamente anche voi buttati all'interno del nostro maxi recipiente.
1: Radio Bella e Monella.

0: Anita e Mischilla, tutti quanti insieme con La Testa Gira. Noi, per quanto ci riguarda, siamo arrivati alla fine. Lo sapete, ci sentiamo domani in versione Bella Disco con Thomas Menegazzi. E poi domenica dalle 8 alle 12 facciamo la mini maratona domenicale insieme. Ci diamo il buongiorno un KPT Damiano. Ecco, saluti anche a Paolo Zippo. Ciao!
1: Bella e modella,
2: estate!
1: Tutta da cantare.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza. Vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo.
7: Shape of Things Car!
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio per ora.
0: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora
2: sono le 16. Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano. Code a tratti tra Melegnano e il bivio A1 tangenziale ovest di Milano, questo per traffico intenso. Per ora è tutto, buona serata.
0: Caricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

amici nucleari con Sorry, scusa, lo siento, a cominciare ad aprire queste nostre tre ore insieme. È venerdì, ormai signori, quindi è l'ultima della settimana, l'ultima in questa forma, perché dopo da lunedì tornerà anche Alvise, quindi giusto per festeggiare quest'ultima volta, signori.

0: Chi c'è?
1: Ci sono Alvis e Andrea.
0: No, signori, non ci sono Alvis e Andrea, ci sono solo io oggi, solo io, Andrea Ferrara, per le prossime tre ore, dalle 16 fino alle 19. Abbiamo una marea di cose da fare, ma veramente tante, ok? Abbiamo addirittura c'è Lo sapevi che torna in gran carriera, abbiamo le classifiche, abbiamo i nostri titoli di notizie casuali, parleremo di musica, ci sono i nuovi singoli che sono usciti, insomma, davvero tante cose, però prima voglio un attimo prendere fiato, o meglio voi dovete prendere fiato, dovete respirare piano, fare un bel respirone, ascoltare questo pezzo e dire: ah, quanti ricordi!

0: Subsonica Radio Mogadiscio qui su Radio Belle Monella, in realtà, capito? Abbiamo fatto una piccola collab fra radio. Signori, è il momento, ok? Ve l'ho annunciato, avremmo parlato di musica, avremmo parlato di nuove uscite e ci sono alcune nuove uscite importantissime per quest'oggi. Alcuni singoli che stanno facendo veramente bene, o meglio, sono appena usciti e sicuramente faranno bene. Mettiamola così. Il primo, il duo fra Marrakesh e Gue con Casini, devo dire che promette molto molto bene. Jolie Achille Lauro, per noi anche questo, ragazzi, già se ne ha sentito nominare. E Elisa con Kintsugi, ne avevamo già parlato di questa uscita, appunto uscita oggi. Anche qua Elisa è sempre una sicurezza, quindi non possiamo, non vogliamo tirare nulla, però comunque di base dovrebbe andare assolutamente bene. E ultima uscita settimanale, ultima uscita per questo venerdì, c'è Blanquito Baby Blanco con Sotto Donna. Ha detto che questo pezzo glielo chiedevano da 20 anni. È finalmente arrivato. Cavolo, Blanco, 20 anni, ma non ne ha 21 di anni, scusami.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tony Giovanotti e Alfa qui su Radio Bella e Monella. Allora, è il momento adesso di parlare anche di qualche news musicale. Appunto, prima abbiamo parlato dei singoli, adesso parliamo di musica in generale e di un grande forse addio ai concerti. Parliamo di Caparezza, che ha salutato dopo l'ultimo concerto, quello di sabato 5 settembre, quindi ormai è passata quasi una settimana, davanti a circa 20.000 persone a Caserta, alla Reggia di Caserta. Ha chiuso il suo Orbit Tour con un discorso abbastanza personale su quello che farà in futuro, perché insomma c'ha ancora le idee un po' così, e dice, anzi lui è molto sicuro, certo, poi però ha detto, oh, non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità, poi ha detto, è vero, ogni volta dico è l'ultima volta e poi torno, quindi vabbè, vediamo come va. Nel frattempo però noi mandiamo un grande abbraccio a Caparezza, assolutamente, come Radio Bella Manella, ma anche come Andrea Ferrara, mando un grande abbraccio a Caparezza. Quando vuoi torna, e se sei tranquillo a casa, stai tranquillo e stai contento e stai felice.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Un salto nel 1985, Eros Ramazzotti, una storia importante a chiudere questa nostra primissima mezz'ora. Una storia importante, ci voleva questo, ragazzi. Piccola pausa e fra pochissimo giochiamo al 393-7366-170. Torna il personaggio misterioso, non potete mancare.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda!
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
4: Anche a settembre? Allora scialla!
5: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Errore. Troppi rifiuti. Algoritmo in sovraccarico. Richiesta non gestibile.
2: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
3: Minchio Mariano. Più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo. Ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione. Anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie, grazie ancora, grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare D'Argento Amico con Dove si balla, prima in Modà con La notte, a cominciare Matteo Branciamore con Adesso che ci siete voi, la sigla dei Cesaroni, ok? Adesso è arrivato il momento, signori, si gioca.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
1: il personaggio misterioso. Allora il gioco è facile, però io sono gentile, ve lo rispiego, lo sapete. Basterà indovinare il personaggio che descriverò tramite i miei indizi. Due indizi difficili e due indizi facili, quindi sono quattro indizi in totale. Abbastanza fattibile, ok? In palio mettiamo una maglia di Bella e Monella al 393-7366-170. Quali sono gli indizi di oggi? Nasce a Roma nel 1964. Attrice italiana, vincitrice di un David di Donatello, un Globo d'Oro e sei nastri d'argento. Insomma, super premiata. Grande tifosa della Roma. Non dico altro perché sennò. Il cognome fa rima con Fusilli. Vabbè, dai, di che personaggio stiamo parlando? 393-7366-170.
2: Radio Bella e Monella.

0: canzone iconica, il Capa Caparezza con Viene a ballare in Puglia qui su Radio Bella e Monella. Signori, abbiamo un vincitore per questo nostro gioco, quello del personaggio misterioso. Erano questi gli indizi: nasce a Roma nel 64, attrice italiana vincitrice di diversi premi, grande tifosa della Roma, il cognome fa rima con Fusilli. Tanti hanno risposto correttamente, certo. C'è chi ha scritto però Sabrina Feriali, poi ha detto no, è colpa del T9. Va bene Mauri, è vero, è colpa del T9 chiaramente, ma quale T9, scusami, dove ce l'hai il T9 adesso nel 2026? Comunque non importa. Poi qualcuno ha detto Nancy Brilli, d'altronde Fusilli, Brilli, ci poteva anche stare, romana mi pare che forse lo sia, però insomma non mi pare sia la romanista, non lo so. Poi sentiamo un po' cos'è, vai Brotò.
1: Sabrina Ferilli, ciao.
0: Giusto,
1: a tutti,
0: giusto
2: Sabrina,
0: sì,
2: Ferilli.
0: Sabrina Ferilli, con quante ciao, R te. C'era?
3: Ciao, è Sabrina Ferilli.
0: Giusto, giusto.
4: Sabrina Ferilli.
0: Sabrina Ferilli, era corretto? Sì che era corretto.
3: Il personaggio è la Ferilli.
0: Bravi, bravi tutti. Però mi dispiace perché rispondete correttamente nel minor tempo possibile. Non siete stati voi che avete mandato questi messaggi. Mi dispiace, anche se li abbiamo ascoltati, era bello farlo. Ma è stata lei, Laura, che si porta quindi a casa la maglia di Bella e Monella. Festeggia e poi vediamo se riusciamo a farci mettere pure una firma dalla Ferilli. No. Ah, non è possibile? Vabbè, allora niente. Comunque la maglia sicuro,
5: Radio Bella e Monella.
6: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi.

0: classico a chiudere questa nostra prima ora insieme. È già finita un'ora, ragazzi, incredibile. Ci prendiamo una piccolissima pausa, fra poco i titoli di Notizie Casuali.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territori e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonic, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
11: Radio Bella e Monella.
12: È rimasta di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche.
11: Radio Bella e Monella.
12: Tornerà quando ci bastava vedere.
11: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 17 e un minuto.
13: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
14: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In alcuni casi il rinnovo della patente di guida dopo i 65 anni cambia. Sulle patenti di tipo A e B non ci sono modifiche, ma non è così per le patenti dedicate ai mezzi pesanti. Lo indica la nuova direttiva europea sulle patenti, che apre alla possibilità di aumentare in futuro la frequenza dei controlli per gli automobilisti con più di 65 anni. Per numero totale di patenti, le prime posizioni riguardano Lombardia, Lazio, Veneto, con l'aggiunta di Campania e Sicilia. Il mercato dell'ospitalità, centrata sul lusso, in Italia continua ad attrarre i protagonisti della finanza mondiale. È il caso del miliardario britannico Christopher Hone. Attraverso il suo fondo, il finanziere ha investito 636 milioni di dollari, 549,25 milioni di euro, nell'hotellerie di alta gamma del nostro paese, a cominciare da Venezia. Mostra internazionale d'arte cinematografica alla Biennale di Venezia. In concorso Carmi Noor di Ali Asghari e Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis con Adriano Giannini. Fuori concorso la presentazione di What Love Builds di e con Russell Crowe. Domani l'ultima giornata dell'83esima edizione dell'evento che si tiene al Lido. Si chiuderà in sala grande con l'esibizione di Francesca Michelin. È tutto.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: di Brescia qui su Radio Bella e Monella con Serenamente ad aprire la nostra seconda ora insieme. Lo sapete cosa vuol dire seconda ora, prima mezz'ora vuol dire titoli di notizie casuali, e quindi finalmente giriamo la ruota della fortuna. Come funziona questa nostra rubrica? Noi giriamo questa ruota, appunto, che abbiamo preso in prestito ovviamente da Gerry Scotti. Esce un numero, il numero legato a un titolo, ve lo leggiamo, ve lo leggo in questo caso e basta. E basta, non c'è commento, non c'è analisi sull'articolo, sull'evento. No, se volete più informazioni mandateci un messaggio scritto vocale al 393 7366 170 e noi vi linkiamo semplicemente l'articolo. Ma non possiamo fare nient'altro. Gira la ruota, vai, eccoci qua. Guarda quanto gira sta ruota, ragazzi. Ah, non si ferma mai, mai, mai. Davvero, una cosa incredibile. Numero 10. Oh, che bello, il 10. Ilary Blasi. Sarà un caso che è uscito il 10, ma lasciamo stare che è meglio. Ilary Blasi vende la villa dei genitori all'Eur, mostrata in unica, quella avete presente, l'avete vista, vabbè, non importa, mostrata in unica, 5 bagni, finiture di lusso, parquet pregiato e pietra naturale. Ecco, non sappiamo ancora se ci sono dei Rolex all'interno, però nel frattempo ci informiamo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Naomi con Dirti No qui su Radio Bella e Monella. Stiamo andando avanti con i nostri titoli di notizie casuali. Sapete come funziona? C'è una ruota, noi la giriamo, esce un numero, il numero collegato a un titolo. Il titolo ve lo leggiamo, ma non ve lo spieghiamo. È così, è un titolo di una notizia che non vi spieghiamo. Poi se lo volete, se volete spiegazioni, vi linkiamo l'articolo al 393-7366-170 dopo una vostra richiesta, appunto con un messaggio scritto oppure vocale. Giriamo la ruota, vai! Guarda quanto gira questa ruota, signori! Incredibile che gira più la ruota della notizia, poi una cosa sensazionale. Dai, eccoci qua, notizia numero 3125. Siamo in America, attenzione. Jennifer Lawrence sbarca su Instagram con un ultimatum: i commenti aggressivi fanno male alla bambina. Così ha detto, chiaramente riferita a una sua condizione, alla sua situazione. E ha detto, adesso non posso spiegare questo, dai, è bello, cioè è bello, è strano, però è bello. Posso, non posso spiegarlo, e io lo spiego lo stesso, va bene? Oh, è così che funziona. Comunque la Lawrence ha detto che nel momento in cui arrivasse un commento negativo uscirebbe da tutti i social di nuovo. E fai bene, Jennifer, fai benissimo. Radio

0: Questa radio Bella e Morella, signori, siamo alla fine, alla conclusione delle nostre, anzi dei nostri titoli di notizie casuali. Abbiamo la nostra ruota della fortuna che sta ancora girando, in realtà non l'ho mai fermata, quindi vediamo un attimo se la faccio rigirare ancora una volta. Sappiate che alla fine uscirà fuori un numero, il numero è collegato a un titolo, il titolo lo leggerò ma senza dare spiegazioni, a parte l'ultima volta che ha funzionato bene. Dai, Jennifer Lawrence ci stava, basta, è che vogliamo farci. Comunque sempre molto lungo questo giro, tre quarti d'ora che va avanti, è una cosa incredibile. Oh, numero 3, molto bella come news. Crystal Carrisi e Davor Luksic si sposano di nuovo. Quanto amo il loro amore, ma Albano dov'è? Oh, il titolo è così, ve lo giuro, non ha fatto nessuna modifica e non si capisce nulla se non che Albano dov'è. Questa è una cosa importante.
1: Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La voce di Ultimo con la romantica a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, fra poco non saremo romantici, ma sicuramente avremo delle classifiche molto interessanti.
1: Vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87€. Lidl vale davvero.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: fa.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova del gusto è la prova.
1: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
7: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
8: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
7: Ele, muoviti!
8: Arrivo!
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Raffaella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona
4: Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Grazie al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare Marina Rei con L'allucinazione, prima Shiva con Non è Easy, e a cominciare Tropico, Cesare Cremonini e Fabri Fibra con Contrabbando. Questo ovviamente era lui, era Italiamo, non poteva mancare.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E adesso, signori, è arrivato il momento delle nostre classifiche. Oggi ci siamo concentrati sulla cucina. E voi direte, ancora la cucina? No, calma. Siccome l'estate ormai è finita, manca 9 giorni in realtà, però sembrerebbe finita. Però chi lo sa, potrebbe sempre tornare, e soprattutto l'anno prossimo torna. Cioè, torna, Non abbiate dubbi a riguardo, torna, l'estate funziona così, cioè le stagioni in generale funzionano così, tornano, quindi ok, preparatevi, ok? Parliamo delle 10 cucine più apprezzate appunto in estate, secondo statistica globale ovviamente. Al 10° posto troviamo la cucina turca, grigliate, yogurt, verdure, insalata, insomma perfetta per cena all'aperto. 9° posto per cucina peruviana, il ceviche, il crudo, protagonista assoluto, pesce fresco, lime, cipolla... Mi sta venendo fame. 8ª posizione per la cucina vietnamita, anche qui erbe fresche, verdure croccanti, lime. Il lime c'è sempre quando si parla di freschezza, È anche molto aromatica la cucina vietnamita. 7ª posizione per la cucina medio orientale libanese, che tra l'altro, secondo Chef Barbieri, è una delle 3 cucine più importanti del mondo, Quindi insomma è assolutamente da provare. Hummus e tutte le altre salse, fattoush, falafel, insomma, ideali per il caldo, sicuramente, visto anche da dove provengono. E al 6° posto, ultima o prima, come volete intendere voi, di questa nostra prima tranche, cioè la cucina thailandese. Anche qui, ragazzi, la freschezza e il lime, c'è sempre, non manca mai.
1: Radio Bella e Monella.

0: per caso al 95 le ragazze qui su Radio Bella e Monella. Signori, andiamo avanti con la nostra classifica, quella delle 10 cucine più apprezzate in estate, ok? Quindi col caldo, parliamo chiaramente della nostra estate. Quinta posizione, non me l'aspettavo, cucina messicana. Il tacos, ceviche, guacamole, lime, anche qui chiaro, però anche peperoncino, anche cose piccanti, quindi un po' particolare questa scelta, però ci sta. Quarto posto, cucina giapponese, qui tutto crudo, almeno quello che arriva fin qua, poi ci sono tutti i vari piatti tipici giapponesi straordinari che però sono aciduli, aromatici, e quindi durante i mesi caldi, col fresco che danno, ci sta anche questo. Terzo posto, medaglia di bronzo per la cucina spagnola, e qui ragazzi il mio dubbio sale come per la cucina messicana, cioè sì, va bene, è anche molto più leggiadra, tapas, gazpacho, soprattutto paella, pesce, sangria, insomma, cose fresche per carità, però c'è anche un po' di speziato, no? Vabbè. Secondo posto, medaglia d'argento per la cucina greca, e qui ragazzi si sfonda una porta aperta perché c'è freschezza a non finire, e al primo posto ci siamo noi, cucina italiana, medaglia d'oro anche per questa classifica globale, a quanto pare siamo alla regina dell'estate, pasta fredda, caprese, bruschette, pizza, pesce, pomodori, basilico, gelato, chiaramente parliamo della cucina mediterranea, non di quella che adesso gira tra fast food e cose varie. Quella non è troppo estiva.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: chiudere questa nostra seconda ora insieme. Ci prendiamo una piccola pausa, giusto al tempo di un caffè, e poi torniamo con il Lo Sapevi Che.
1: Del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: votare. Ora.
1: Le 18.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle a New York che costò la vita a quasi 3.000 persone. Alla cerimonia commemorativa Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo, una tragedia che per il presidente americano mostrò lo spirito degli Stati Uniti di prevalere, resistere e vincere. Politica in lutto per la scomparsa di Emma Bonino dopo una lunga malattia. Secondo Giorgia Meloni ha rappresentato una voce forte della politica e il governo sta predisponendo per lei esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, ha detto il presidente Mattarella. Ora le riforme, sì, del Senato all'emendamento alla legge elettorale che cancella la soglia perché i voti di una lista contribuiscano al computo di quelli per il calcolo del premio di maggioranza. L'emendamento prevede che crescano da 1.500 a un massimo di 7.000 le firme che i partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. La Corte federale d'appello della FIGC a sezioni unite respinge il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC il 22 giugno scorso, sentenza che conferma la piena regolarità del voto e nega l'accesso agli atti sulla candidatura. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
12: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
11: Difficoltà?
12: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
11: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

BK, non è più BK e basta con Tuca Macarena. Cominciare questa nostra ultima ora insieme dalle 18 fino alle 19 con me, Andrea Ferrara. Siamo ancora belli vispi, frizzanti, devo dire la verità. E attenzione, perché abbiamo un'ora bella carica, bella piena, un oceano di cose da fare, come normalmente diciamo. Abbiamo la prima parte dedicata appunto a Lo sapevi che. Oggi qualche curiosità gratuita che vi arriva, oh, senza nessun pagamento, appunto gratuita, gratis al 100%, che noi ve le regaliamo così e voi dovete semplicemente ascoltarle e poi riutilizzarle magari in qualche vostra cena, in qualche vostro aperitivo, va bene? E poi seconda mezz'ora si gioca e anche qui regaliamo una maglia di Bella e Monella, quindi veramente solo regali in quest'ora. Nel frattempo vi regalo un'altra cosa, ancora musica, 2001, Valeria Rossi con Tre Parole. Radio.

0: Samba direttamente dal 2024 qui su Radio Bella e Monella. Signori, è il momento di aprire questo Lo Sapevi Che? Curiosità dal mondo che noi vi regaliamo gratuitamente anche. Oggi sono varie ed eventuali. Per esempio, sapevate che il racconto di Augusto Monterroso è il racconto più breve del mondo, più corto, più piccolo, ok? Ed è questo: quando si svegliò, il dinosauro era ancora lì. Basta. Solo una frase, però, insomma, si può immaginare tutta una storia, eh? Cioè forse, insomma, qualcuno sì, qualcuno no. Esiste un edificio a forma di cestino, si chiama Basket Building ed è a Newark, siamo in Ohio, siamo negli States, ed è un edificio che riproduce perfettamente un cestino. Era la sede della Longaberger Company, produttore e distributore di cestini, appunto. Ma dai. E vabbè, e l'azienda si è trasferita però nel 2016, adesso l'edificio è in vendita, 6.5 milioni di dollari. Stanno cercando un'altra azienda che faccia cestini, perché altrimenti non è utilizzabile.
1: Radio

0: La voce di Rama con Cabana qui su Radio Belle Monella. Al momento di andare avanti, di concludere il nostro Lo Sapevi Che, delle curiosità che vi regaliamo così gratuitamente, chiaramente da tutta noi di Radio Belle Monella. Attenzione, perché a quanto pare non sapevate questa cosa, che all'aeroporto internazionale di King Fahad, ecco, abbiamo un record. È il più grande aeroporto del mondo, 776 km quadrati, non pochi, quasi come la città di New York, per intenderci, capito? Si trova vicino Dammam, in Arabia Saudita. E a che serve fare una cosa così grande? Vi domanderete questo probabilmente? Chiedetelo a loro, io che ne so, scusami. Potrei rispondervi come un noto macellaio fiorentino, invece no. Dalla cosa più grande passiamo invece a quella più piccola. La casa più piccola d'Italia si trova nel centro di Roma, pensate, vicino al Pantheon, ed è un monolocale su due livelli, grande solo 7 metri. 7 metri quadrati, chiaramente, ecco. Il proprietario è un architetto che l'ha ristrutturata con mattoni a vista, soffitto in legno, bellissima, vi ha vissuto insieme alla moglie per alcuni anni e basta. Adesso è semplicemente una casa completamente da record. Bella? Sì, ma non ci vivrei.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: incredibile di Elisa, amore è qui su Radio Belle Manella a chiudere questa nostra mezz'ora. Fra poco ultima mezza, ve l'ho detto, si gioca, arriva il cantami la vocale.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.

0: Scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
5: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
7: Gli anni!
8: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Domani sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Domani sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
9: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: La cassa.
4: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: Bravo Lello, è così che funziona anche in quest'ultima mezz'ora, assolutamente, anche perché ve l'ho promesso e io mantengo le promesse, quindi signori, si gioca.
2: Ed ora, su Bella e Monella. Si gioca con
1: il cantami la vocale. Allora il gioco è facile, però ve lo rispiego. Dovete cantare al 393-7366-170 il ritornello della canzone che vi faccio ascoltare adesso. Però attenzione, dovrete scambiare tutte le vocali con la vocale A. Quindi il ritornello diventa Ratarnalla. Brava, Ratarnalla. Sì, lettera diventa Lattara, vocale diventa Vacala e così via. La canzone di oggi è un pezzo di storia della musica italiana. Sentite.

0: Sbaroni, cambiare, bisogna correre, perché per vincere dovete essere sì i più bravi a ricantare questo ritornello con la vocale A al posto di tutte le altre vocali, ma dovete essere anche i più veloci a mandarci il messaggio vocale, ovviamente, al 393 7366 170. Quindi per una maglia di Bella e Monella non mi resta che dirvi l'originale, fate il vostro gioco.
1: Radio Bella e Monella.

tutta la vita abbiamo il nostro vincitore per il nostro cantamila vocale, è stato Manuel che ha cantato bene, bene, insomma, ha cantato, ecco, e si è portato a casa quindi la maglia di Bella e Monella. Bravo Manuel! Radio Bella e Monella.

0: dice bene Tommy Paradise, te ne vai qui in agitare Coca-Cola? Me ne vado, sì, sì, calma, calma, me ne vado perché torno martedì, attenzione, lunedì torno al Visa, io torno martedì, sempre qui dalle 16 su Belle Monella, fra poco c'è il buon Rocky, ma adesso c'è lui, Romy Borillo, con i belli di gruppo. Un saluto ad Andrea, ciao, buon weekend!
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Ma già venerdì, veramente? Oh mamma mia, come passa il tempo! Allora vi auguro immediatamente che godiate di un ottimo weekend. Noi lo facciamo insieme alla bella musica di Radio Belle Monella, in questo caso con i belli di gruppo che inizieranno con Ivano Fossati e la mia banda suona il rock. Canzone che tutti conoscono e che è addirittura del 1979, quindi stiamo veramente parlando di un sacco di anni fa. Poi invece altro tormentone che tutti conoscono, poi è stata anche ritirata fuori in varie versioni remix, cioè Lorella Cucarini con Vola, la notte vola, era l'88, pensa a te. Buon ascolto, arrivano i belli.

0: anche insieme alla bellissima canzone di Ivano Fossati, La mia banda suona rock. Io sono Roby Borillo, vi auguro buon weekend, i belli tornano domani. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo.

0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Il tetto tiene ancora?
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
2: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651. In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti, adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Radio Bella e Monella.
8: Tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
7: Radio Bella e Monella.
9: Aspetti di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
10: 19 in punto.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buona serata da Giancarlo Bastianelli a New York, cerimonia di commemorazione per il 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle, durante il quale quasi 3.000 persone morirono. Donald Trump ricorda che l'11 settembre 2001 fu un evento che nessuna epoca cancellerà dalla memoria del tempo. Secondo il presidente, la tragedia mostrò lo spirito americano di prevalere, resistere e vincere. In Italia, ora dove la politica è in lutto dopo la scomparsa, dopo una lunga malattia, di Emma Bonino, il governo sta predisponendo per l'ex ministra parlamentare e commissaria europea a esequie di Stato. Emma Bonino ha segnato la vita della Repubblica, le parole del presidente Mattarella, secondo Giorgia Meloni, ha rappresentato una voce forte della politica. Le riforme, ora il leader dei 5 Stelle Conte, da Campobasso chiede al presidente Mattarella di bloccare la norma sulla raccolta di firme per le piccole formazioni politiche costruite a secondo l'ex premier per tutelare la casta. Conte definisce la norma introdotta oggi dal Senato una vergogna. Dall'estero, nuovo lutto per la famiglia reale norvegese a pochi giorni dalla scomparsa di re Harald V. La principessa Astrid, sorella maggiore dell'ex sovrano deceduto, è morta oggi all'età di 94 anni. Torniamo in Italia. Respinto dalla Corte federale d'appello della Federazione Italiana Gioco Calcio il reclamo contro l'elezione di Giovanni Malagò alla presidenza il 22 giugno scorso, presentato da Renato Miele. La sentenza conferma la piena regolarità del voto. Il calcio giocato, l'anticipo tra Venezia e Fiorentina, apre questa sera il programma della quarta giornata in Serie A. Sulla panchina viola torna Vanoli. Dopo l'esonero di Fabio Grosso, al Penso si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Bella e Monella, tutto.

incredibile, anche questa sera l'ho passato il test di antidroga. Tutto pulito, tutto clean e prontissimo per farvi compagnia due ore assieme. Anche perché dai, dai che è venerdì 11 settembre, le 19.07. Ciao a tutti quanti, sono Rocky. Salutiamo e ringraziamo Andrea Ferrara che tornerà sempre settimana prossima. No, domani non torna e domani non ci sarò neanche io, ecco già. Vi diamo già un piccolo spoiler perché poi dalle 10 alle 13 ci sarà la Dallan. Però pensiamo a questa sera, no? Una serata abbastanza tranquilla, insomma il meteo ci ha fatto anche un po' respirare, sono passato anche in qualche negozietto oggi a comprarmi qualche giacca leggera perché poi giustamente le temperature sono calate, finalmente si torna a respirare. Però giornata anche molto impegnativa perché poi giustamente il venerdì, ragazzi, per me è faccende domestiche e tante lavatrici, però che non ho fatto io perché giustamente non ne capisco nulla, quindi sono stato ore in videochiamata con mia mamma a dirle: ma come si accende? Ma lavaggio per i panni bianchi, ma lavaggio per i panni neri, quindi un disastro. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi tramite messaggio scritto oppure vocale. Intanto andiamo nel 1993, ci sono gli 883, rotta per casa di Dio.

Tanto d'amore, Angelina Manco e Marco Mengoni qui su Radio Belle Monella. Le 19:15 ormai di questo venerdì 11 di settembre. Buonasera a tutti quanti, mi ripresento, sono Rocky, si arriva fino alle 21 e stavo un po' guardando su Safari, no, su Google, stavo digitando, ma Marco Mengoni fa le lavatrici in casa? In realtà sì, Marco Mengoni era contento di fare le lavatrici a casa quando torna dai suoi viaggi. Non immagino, non oso immaginare Angelina Manco, sicuramente sarà abituata a farne tante, perché poi sappiamo che è un lavoretto un po' più da donne. Ecco, nulla da togliere, perché magari ci sono più maschi all'ascolto che fa le lavatrici. Però ecco, non è il mio caso, perché a quanto pare oggi pomeriggio ci ho litigato con le lavatrici. Poi sappiamo che secondo me è proprio uno di quegli elettrodomestici più difficili da utilizzare in casa. Perché poi oggi ho videochiamato mia mamma, le ho detto: ma scusa, ma che tasto devo premere solamente per l'accensione, per non pensare a tutto il resto? E lei mi dice: metti il detersivo, sciogli il programma, cotone, sintetici, delicati, lana, poi lavaggio 30 gradi o 40 gradi, 60 gradi, cioè insomma un sacco di cose che ancora adesso non ho capito. Però volevo chiedere un pochettino a voi al 393-7366-170: quali sono secondo voi gli elettrodomestici più difficili da utilizzare? Cioè quelle che ogni volta che lo accendete dite: adesso che tasto devo premere? Quelli con cui non vuoi avere niente a che fare? Magari pensateci tramite messaggio scritto oppure vocale, sempre al numero 393-7366-170.

Yomi con Amici Amici qui su Radio Belle Monella. E allora, visto che voi siete dei miei amici, insegnatemi a fare le lavatrici, perché vabbè, ve l'ho appena detto, no? Ci ho litigato tutto il pomeriggio, tanto che ho dovuto chiamare mia madre e le faccio: ma scusa, il lavaggio come va impostato? Bisogna dividere questo capo da quell'altro, i bianchi come vanno messi? Cioè, insomma, disastro, il panico. E c'è gente, giustamente, al 393-736-6170 che mi prende un po' per il fondelli dicendo: se la lavatrice è difficile, sei proprio preso male. Ma va, la stanno usando anche le mie figlie di 14 e 16 anni. Ragazzi, oh, non ce la faccio. Non ho mai voluto imparare, giustamente, perché ho sempre quella paura magari di rovinare i capi, no? Perché hai sempre, magari ti compri anche dei capi firmati, giustamente, e per sbaglio butti due capi che non andrebbero lavati assieme. Che fai? Ti impicchi, giustamente. 393-7366-170. Secondo voi, mettetevi un po' anche nei miei panni. Uno un po' inesperto, no? Giustamente, che non ha mai comprato cose per la casa, magari lavastoviglie, lavatrici, forni delicati, insomma. Al 393-7366-170, se vi va, messaggio scritto oppure vocale, mi dite quali sono, secondo voi, gli elettrodomestici più difficili da utilizzare.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Guarda, Rocky, l'elettrodomestica proprio mi spaventa, ma da sempre è lì, ce l'ho in casa.
1: Ti guarda.
0: È lì. Poi ogni tanto lo guardo e dico: sì, dovrei anche usarti.
1: Poi l'hai comprato.
0: Dico, vabbè, dai, posso fare anche a meno.
1: No.
0: E risultato: ce l'ho in casa e non so quanti mesi sono che non lo tocco. E
1: chissà quanta polvere.
0: E dal ferro da stiro. Cioè, ovvio, figli che vestono solo in sintetico plastica, per cui fanculo. Le mie magliette non me ne frega niente se anche sono stropicciate. Io ho il terrore di stirare.
1: Ecco,
0: ho paura,
1: vedi?
0: È brutto, è cattivo. Il ferro da stiro poi scotto. Quindi.
1: Beh, giustamente, ma allora avete visto che c'è sempre qualcuno che fa fatica ad utilizzare gli elettrodomestici? Io, per esempio, con la lavatrice non ci vado proprio d'accordo. Però, insomma, al 393-7366-170, noto che c'è tanta problematica per quanto riguarda l'utilizzo del ferro da stiro. È difficile da utilizzare, difficile, però una volta che li compri dici: non è che posso lasciarlo lì per sempre, dovrò anche utilizzarlo, giustamente, perché ci hai speso anche un sacco di soldi. Poi il ferro da stiro, metti che vabbè, spendi 40-50 euro, ti va anche abbastanza bene, però se compri, caso che ne so, magari una macchinetta del caffè automatica, una lavastoviglie, una lavatrice, un tostapane, comunque aggeggi elettrodomestici più grossi, devi utilizzarli per forza. 393-7366-170. Quali sono quegli elettrodomestici, piccoli o grandi che siano, che veramente sono difficili da utilizzare, almeno secondo voi? Oh, poi magari c'è qualcuno che sa utilizzare tutto, non si sa.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
8: E per cosa, ingegnere?
7: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
9: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
10: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
9: Minchiomariano.it.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Hit Universe of Fun, all you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universe of Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
17: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
18: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
19: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
20: Gli anni.
21: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Domani sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Domani sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
22: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
23: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
26: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
25: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella
1: e
0: Monella.
1: E grazie a Matteo Monti che ci ha appena fatto sentire gli anni. Lucio Battisti in chiusura con Il Nastro Rosa. Nel mezzo Ludwig con Tropicana. E ad aprire con Pino Daniele, Che Dio ti benedica.
0: Bella e Monella.
1: Le 19.40 di questo venerdì 11 di settembre. Ciao, sono Rocky. Si arriva fino alle 21. E nella scorsa mezz'ora abbiamo discusso del fatto che io sono veramente un incapace, un imbranato ad utilizzare la lavatrice. Però anche voi non scherzate al 393-7366-170, perché vi ho chiesto semplicemente quali sono secondo voi gli apparecchi elettronici, gli elettrodomestici più difficili da utilizzare, che voi veramente non ci avete neanche voglia di prenderli in mano. E il ferro da stiro, ragazzi, è uno di quelli piccoli comunque elettrodomestici che fate veramente fatica ad utilizzare. Però dovete sapere che comunque, anzi secondo me lo sapete pure, che gli italiani vivono con tantissimi apparecchi elettronici, tantissimi elettrodomestici in casa. Si dice, si parla di 46 di media apparecchi elettronici ed elettrici per famiglia, quindi comunque almeno una coppia che c'ha almeno un figlio. Però non è il dato più curioso questo, il dato più curioso è che un quinto di questa famiglia non utilizza gli apparecchi che c'ha in casa, non li utilizza molto semplicemente perché magari non funzionano più o perché sono vecchi e quindi di conseguenza li buttano via. Che poi stavo pensando anche che buttare via anche una lavatrice per esempio risulta molto difficile, molto molto, anche da mettere in vendita, perché per come sono fatto io col cavolo che mi compro le lavatrici, le lavastoviglie usate, non esiste proprio.

0: abbiamo capito quindi che una famiglia italiana possiede in media circa 46 apparecchi elettrici oppure elettrodomestici, ma quasi 9 di questi non vengono mai utilizzati, perché la maggior parte delle volte magari l'apparecchio non funziona più, magari è troppo vecchio, magari vuoi comprarti anche magari il modello nuovo, quello del 2026 integrato l'intelligenza artificiale. Ecco, succede, però tra i grandi elettrodomestici, quelli più presenti nelle case italiane sono appunto la lavatrice, ok, il frigorifero con il freezer, la cappa aspirante, giustamente perché se devi cucinare inizia anche a sapere tutto da schifo, giustamente quella serve sempre, il condizionatore portatile e l'asciugatrice. Questi sono gli elettrodomestici, quelli un po' più grossi. Quelli invece un po' più piccoli sono il ferro da stiro, l'aspirapolvere e il trapano. Giustamente un trapano in casa, chissà, ti serve sempre, anche se devi trapanare qualcuno, ecco, l'abbiamo detto. Poi tra gli apparecchi meno diffusi invece troviamo ventilatore a parete, il macinacaffè, quindi insomma ci sono cose che ci sono nelle case italiane, le cose più utilizzate. Poi sappiamo sempre che la lavatrice, la lavastoviglie, insomma quelle cose lì servono sempre, a prescindere che tu viva da solo oppure no. Però è un'indagine molto molto molto interessante, ecco. Facciamo così, facciamo come dice Alfa, vabbè ciao, niente. Bella e bonella, tutta da
1: cantare, yeah. Fammene uno dai, anzi due dai.

0: E magari Fred De Palma non sarà bravo ad utilizzare il ferro da stiro, non sarà bravo a farsi una bella lavatrice, però insomma sa fare delle belle canzoni. Piccolo spoiler, la lavatrice è in assoluto l'elettrodomestico più amato, diffuso e considerato nella casa degli italiani. Mi stavo un attimo annusando e secondo me mi ci dovrei pure buttare dentro ad una lavatrice, perché puzza un po' forse.
1: Signori venghino, il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti. Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: relax sulla luna.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 22.
3: Radio Bella e Monella meteo.
4: Amici di Radio Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento nelle regioni settentrionali, a cominciare da quelle di nord-ovest, ancora un po' di variabilità a nord-est con la possibilità di qualche ultimo residuo acquazzone all'estremo nord-est, in vista comunque di un fine settimana con condizioni meteo buone. Sì, qualche nuvola si farà vedere soprattutto questo sabato mattina, ma senza particolari conseguenze. Da segnalare però un po' di vento sull'alto Adriatico e poi temperature molto frizzantine di notte a primo mattino con minima anche sotto 20 gradi, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
5: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: potesse cambiare in un giorno.
1: Ligabue, qualcosa per te qui su Radio Belle Monella. Le 20.07, la prima ora è andata, ne abbiamo un'altra perché si arriva fino alle 21. Ciao, buonasera a tutti quanti, a tutti quelli che si sono anche appena collegati. Sono Rocky, abbiamo un'altra oretta assieme e nella prima ora abbiamo discusso un pochettino di elettrodomestici, quelli apparecchi elettronici, insomma, che fate anche voi fatica al 393-7366-170 ad utilizzare. Abbiamo anche detto che una famiglia italiana possiede in media circa 46 apparecchi elettrici, ma quasi 9 di questi non vengono più utilizzati. Poi abbiamo discusso anche del fatto che all'interno delle famiglie ci sono tanti apparecchi elettronici che vengono acquistati, altri che vengono acquistati ma non vengono mai utilizzati, e abbiamo discusso anche del fatto che tanti apparecchi non vengono proprio mai comprati. Però l'apparecchio elettronico, insomma, l'elettrodomestico più utilizzato e più presente nelle famiglie italiane è proprio la lavatrice, insomma, avete capito? E sappiamo che attualmente viviamo in un mondo circondato da apparecchi tecnologici di ultima generazione, ma soprattutto integrata anche l'intelligenza artificiale. La maggior parte delle volte poi compriamo sempre tutto, l'ultima edizione, l'ultimo modello, senza magari sapere un po' come funziona. Ma immaginatevi di non avere la solita lavatrice, e prendo la lavatrice come esempio perché poi giustamente abbiamo appena detto che è quella più presente nelle nostre case, quella con 15 tasti, ok? Immaginatevi di non avere quella lavatrice lì con 15 tasti, ma una lavatrice super funzionale, super tecnologica, con un tasto. E voi direte: è possibile? Esiste quel tipo di lavatrice lì? In realtà sì, perché è stata presentata ad una fiera di Berlino, però ne parliamo tra pochissimo, perché intanto ci sono così, con delicatezza, con questo suono, Madame, Sfera Ebbasta, dal 2021 con Tu mi hai capito.

0: soli.
1: Noi siamo soli.
0: Rose Billing. Dall'anno scorso bollicine. E fatalità, le bollicine si creano anche all'interno delle lavatrici, giustamente. A meno che voi non laviate, voi laviate i vestiti senza detersivo, allora in quel caso nessuna bollicina. Stiamo parlando proprio di questo, non di bollicine ma di lavatrici, perché a quanto pare è stata presentata a questa fiera tecnologica di Berlino, che si chiama IFA, praticamente, dove all'interno le aziende presentano le nuove tecnologie, i prodotti del futuro, magari da smartphone, TV, robot, elettrodomestici, tutti però integrati all'intelligenza artificiale. E all'interno è stata presentata la nuova lavatrice, la lavatrice che ha praticamente solo un pulsante dove ti basta mettere i vestiti dentro e premere il tasto di avvio. Tra l'altro, grazie ai sensori, quindi telecamere, e all'intelligenza artificiale, la lavatrice riconosce da sola il tipo di vestito, quindi praticamente basta che tu apri, butti dentro i vestiti bianchi, grigi o neri che siano, e in base a questi sensori ti dice, ti rilava lei, ti dice anche quanto detersivo metterci, quindi insomma in base a queste informazioni sceglie automaticamente il programma più di lavaggio più adatto e stabilisce anche la quantità appunto di detersivo da metterci. 393 7366 170. Non vi chiederò neanche ora di inviarmi le foto delle vostre lavatrici, ma di richiedere la canzone che fa, perché arriva proprio adesso.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Isabella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: La canzone che vorrei sentire stasera, Fuoco nel fuoco, quella bellissima canzone di Razzotti.

0: sei, brucia nel fuoco.
1: Siamo a fuoco.
0: La canzone che avete richiesto voi al 393-7366-170, il disco di Eros Ramazzotti dall'anno 2000, Fuoco nel Fuoco, qui su Radio Belle Monella. Abbiamo terminato un'altra mezz'ora, torniamo tra pochissimo e vi racconteremo un paio di appuntamenti targati Radio Belle Monella, e prima ci ascolteremo anche tre dischi selezionati e mixati dal nostro DJ Antonello Ceri. State qui.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
9: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
11: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
12: La cassa.
10: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
15: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto è la prova.
17: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un...
18: Ageo!
17: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
19: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
20: Tu lascia fare, sempre polemico!
21: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
22: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
23: Bella e Monella, tutta da cantare.
24: Non perdete tempo, per favore.
25: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
26: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

Ivana, fai ballare l'occhio su TIC. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Grazie mille Antonello Ceri per averci suonato la sua pillola di Italiamo alle 20:39 minuti di questo venerdì sera, in chiusura con la Pesce e Di Martino, nel mezzo Elodie e Mr. Rain in apertura. Grazie, grazie, super bravo, ma soprattutto super carico.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Abbiamo gli ultimi 20 minuti insieme qui su Radio Belle Monella. Ma Antonello Ceri che fine ha fatto? Ci sarà? Sarà presente ai nostri eventi? Al momento no, lo sentiamo, lo continueremo sempre a sentire nei palinsesti di Radio Belle Monella. Però se vi va domani sera di venire a trovarci e conoscere magari anche meglio Andy Mancuso e vedere anche un po' come suona, sentire anche un po' come suona e conoscere anche la nostra speaker Monica Morgan, vi aspettiamo al Prealpi di San Biagio Arena per la festa dello sport di Conegliano. Proprio domani sera, sabato 12 settembre, ci saranno gli anni e appunto alle 20:30 saliranno in console Andy Mancuso e Monica Morgan. Poi invece vi ricordiamo l'appuntamento di domenica 20 di settembre, corri o cammina con noi 5-10 km per sostenere la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Se vi va potete iscrivervi al sito montebellunainrosa.it, quindi Montebellunainrosa domenica 20 settembre, e noi saremo media partner, giustamente, no?

0: dall'anno 2000 il disco di Piero Perù, Toro Loco, qui su Radio Bella e Monella. Tra l'altro ho appena scoperto, perché poi giustamente io sono una specie di stalker, no? Una specie di spione che va ogni tanto a scoprire cosa mette la gente importante nelle storie. Piero Perù tornerà a Milano il 27 di novembre 2026 e si esibirà assieme ai Liftiba, no? Perché poi tempo fa pensavamo che si fossero sciolti. L'ultima data che hanno fatto è stata a Milano il 22 di dicembre nel 2022. A quanto pare adesso sono tornati e appunto si esibiranno il 27 di novembre appunto a Milano. Ricordiamo un po' i componenti, che magari non li sentiamo da tanto tempo e la gente se l'è un po' anche dimenticati. Piero Perù come voce, Ghizzo Renzulli alla chitarra, Antonio Aiazzi tastiere e Gianni Maroccolo al basso. Hai capito?
1: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
2: Proprio oggi che era uscito il sole,

0: E con il disco di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina, noi concludiamo le nostre due ore assieme di questo venerdì e concludiamo la nostra settimana. Però facciamo così, ci risentiamo sempre domani non ci sono, è vero, mi stavo già per dimenticare. Torno lunedì sempre alla solita ora, 19:21, da Rocky è tutto, ciao e buon weekend.
1: Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre, nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti, a metà prezzo! www.it.si.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka, nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800 651 651.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
13: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
16: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
15: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
16: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
15: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
17: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
19: Subaru.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio.
13: Eraclia Pavimenti.
14: La rimpatriata delle superiori?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: L'iscrizione in palestra?
15: Ne riparliamo a settembre.
14: Il controllo gomme?
15: Ne riparliamo a settembre!
16: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Bella e Monella. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Bella e Monella all'800-651-651.
17: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
18: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
19: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
20: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
21: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti, ci sono loro.
22: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
23: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
21: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
22: Ele, muoviti!
23: Arrivo!
24: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
25: Bella e Monella, tutta da cantare.
26: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
27: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
26: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni di Bella e Monella. Bella e Monella, tutti da cantare con Matteo Monti.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Radio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
2: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
3: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
0: Gli anni.
5: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Domani sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Domani sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.

0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Belle e Monella, ovvio.
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
4: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
3: Difficoltà?
4: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
3: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hai fatto il controllo? Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Gli anni.
1: Radio Bella e Monella alla prima edizione della Festa dello Sport a Conegliano. Domani sera, dalle 20, le iti italiane di sempre ti aspettano per gli anni di Bella e Monella nel Villaggio dello Sport al Prealpi San Biagio Arena. In console, Andy Mancuso DJ, Monica Morgan, animazione e gadget. Vivi una giornata tra sport, attività per grandi e bambini e la grande musica di Radio Bella e Monella. Domani sera, gli anni di Bella e Monella alla Festa dello Sport, Park Prealpi San Biagio Arena, Conegliano, Treviso.
6: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
10: Bella e Monella, estate tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Antonello Cerri suona Italiano.

0: canzone da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. E chi

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
1: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
1: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italia.